salgo in islista, errato ritorno a mezzo la via, discesa dall'uso del nobile amico, ravviso la fante di panda, l'inseguo la donna vacilla, balbetta, confessa, di panda un biglietto recò.

servo mi lascio un istante. Io corro il diretto e trovo... Che dice? Vi attendo stasera alle 9.

la fante mi svela di mondo ritrovo, allora fissata vi perdo armato. Deserta è la prima stanzetta,

Fa ognuno tralasci e balli e canti l'aria che temperata dà piacere. E la stagion che invita tanti e tanti d'un dolcissimo sonno al bel godere. Ubriachi dormienti.